credermi, ma fa niente, no, non fa niente, che vuoi che mi porti il tuo dubbio.